Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Oh, no.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be For You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harmsway è la title track del nuovo album del duo di Toronto Ducks Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021. Da allora ad oggi non sono stati inoperosi, in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo, che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muff, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Anymore, Pernice Brothers con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bow to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, il nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.
3: I'm building a satellite to fly me

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Rock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese, in questo pezzo in particolare tra gli altri c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

It's how wonderful life is.

0: recording, man.
1: Yeah, brother, like, stop right on.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa, riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Ah, eccoci qua, buona mattinata a tutti voi, buona... cos'è oggi? Giovedì mi sembra. È giovedì. Thursday, right today. So enjoy your Thursday, whenever you might be. Allora, andiamo avanti con le notizie. Dalle pensioni a bolla auto, la destra per la manovra elettorale. Salvini, Giorgetti e il pasticcio sul pezzo away. Guardiamo un po'. La nemesi del Capio riappare in aula dopo 33 anni, ma stavolta è agitato contro la Lega. Poi bagara sulla chat di Del Masso, la Camera nega l'utilizzo, e Bignami oltraggia Scalfaro. Poi Salvi, l'immunità non sia prova di forza della maggioranza. Risico, MPS, Mediobanca, IPM alla Russa e Fontana, fateci vedere i messaggi. Bignami, la sinistra votò Scalfaro che liberò 300 mafiosi. Bufera sul capogruppo FDL. Schlein serra le file del PD, faccia a faccia con Guerini e sprint sulle primarie. Bonelli, la contesa a due fa danni, noi non vogliamo più aspettare. L'Europa soffoca, ma è solo l'inizio, rimpiangeremo questa estate, rimpiangeremo. In che fe? Non lo so, il clima, la crisi climatica, rimpiangeremo in che senso? La riscossa dei socialisti che sognano l'America riformata all'Europa. Javier Cercas, falsa e perversa l'idea che i migranti siano un male. No, è un bene. Ceuta, le strade piene di ragazzi, ad assisterli arrivano i residenti. L'allarme dei servizi segreti sul suprematismo, rischio di violenze. Le sinistre iberiche, il Marocco non ospiti i mondiali di calcio 2030. Poi, ex Silva, nazionalizzazioni a metà, imprenditori in fuga, finiti nel forno 24 miliardi. Si apre uno spiraglio per la cordata italiana, ora è corsa contro il tempo. Pressing di Chigi per trovare i fondi, dall'acciaio dipende la sicurezza nazionale. Avete capito? Gondole e cappuccino, Grand Tour di J-Lo diventa uno spot all'italiana. I migliori 50 libri thrill degli anni 2000, il catalogo è questo. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. SOS per Sinner e Alcaraz. Il tennis ha bisogno di un break. Poi Narciso, noi facevamo più tornei ma potevamo allenarci molto meglio. L'ultimo negoziato su Hormuz, Iran e Oman trovano l'intesa se gli USA non ci boicottano, naturalmente. Accordi solo per prendere tempo, così i Pasdaran puniscono Trump. Nuova strage russa a Kiev, 17 morti sotto i missili, Zelensky, siamo indifesi. Il professore di Cambridge accusato di plagio si rimette e l'Ateneo apre una nuova inchiesta. La più giovane suicida in cella del 2026, muore a 21 anni dopo i tanti no alle misure alternative. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Strage sulla Terni, Rieti, le vittime salgono a 7, morto l'uomo che era sul bus con moglie e figlie. Torto le vittime della giustizia, l'avvocato di Califano censurato ma mai riabilitato, nessuno lo ricorda. Arrestato il corteggiatore di uomini e donne, falso documento per sconti, da residente a Ischia addirittura, eccola là. Con questo abbiamo terminato, c'è il Mediosat di Roberta Valeriani.
2: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di questo 6 agosto. Oggi avremo tempo inizialmente soleggiato, salvo qualche annullamento sulle Alpi e sulla Sicilia e la Calabria. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio le nubi aumenteranno sui rilievi, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi orientali, più isolati sulle Alpi centrali, lungo l'Appennino centro-meridionale e nell'interno delle isole. I fenomeni di pioggia potrebbero essere di forte intensità. La sera ci saranno precipitazioni insistenti sul settore alpino centro-orientale, ma improbabile estensione verso le pianure fra Veneto e Friuli. Il caldo sarà intenso, con temperature sempre dai 33 ai 40 gradi nelle ore pomeridiane. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, salvo rinforzi di maestrale sulle isole e temporanee raffiche in corrispondenza dei temporali. I mari saranno generalmente calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate. Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 6 agosto 2026. È il 218 giorno dell'anno, 32esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 147 giorni. Si festeggia San Salvatore. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:07 minuti e tramonterà intorno alle 20:23. La luna è all'ultimo quarto. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della cottura all'acqua pazza. L'acqua pazza è un'antica forma di cottura del pesce, la cui paternità è contesa tra l'area Flegrea e l'isola di Ponza. Originariamente era un piatto povero nato dall'esigenza da parte dei pescatori di utilizzare l'invenduto, cioè i piccoli pesci che rimanevano impigliati nelle reti ed essendo rovinati non potevano essere venduti al mercato. Questi pesci venivano cotti in una sorta di brodetto costituito da vino bianco, pomodori, aglio e prezzemolo, a cui veniva aggiunta anche acqua di mare, definita pazza in quanto già salata. In tal modo si risparmiava sul sale, bene prezioso e costoso. Oggi l'acqua pazza indica più che altro uno specifico piatto, un metodo di cottura veloce, salutare e intelligente, perché il pesce mantiene inalterati i suoi profumi che non vengono coperti da condimenti. Una cottura semplice che si può adattare anche a dei piatti di pasta o verdure. Avvenne questo giorno, il 6 agosto 1806, cadeva il Sacro Romano Impero, con l'abdicazione dell'imperatore Francesco II, diventato nel frattempo Francesco I d'Austria. In seguito alla dichiarazione di Napoleone di non riconoscere l'esistenza dell'impero, Francesco II d'Asburgo-Lorena, divenuto nel frattempo Francesco I d'Austria, rinunciò alla corona e così cadde il Sacro Romano Impero. Il 6 agosto 1825, a 16 anni dalla proclamazione di indipendenza dell'Alto Perù da parte di Pedro Domingo Murillo, il territorio divenne una repubblica autonoma, prendendo il nome di Repubblica di Bolivar, poi Bolivia, dal nome del suo fondatore, il liberator Simón Bolívar. Il 6 agosto 1932, nell'ambito della 18ª edizione della Biennale, si inaugurò a Venezia la prima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica, il primo festival della storia dedicato ai cinema, aprì i battenti sulla terrazza dell'Hotel Excelsior di Venezia. L'edizione inaugurale non si presentò come una competizione vera e propria, tant'è che non erano previsti premi. Tuttavia parteciparono film destinati a diventare grandi classici del cinema. Il 6 agosto 1936, alle Olimpiadi di Berlino, nella gara degli 80 metri ostacoli, la ventenne Trebisonda Valla, detta Ondina, divenne la prima donna italiana a conquistare una medaglia d'oro olimpica. Il 6 agosto 1945 il bombardiere americano Enola Gay sganciò una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Alle 8 di mattina le cucine di Hiroshima erano in piena attività per preparare il pasto della giornata. Le scuole erano pronte ad accogliere gli studenti. Agosto in Giappone non è un mese festivo e centinaia di operai varcavano i cancelli della Mazda, nota casa automobilistica fondata lì nel 1920. Poco prima la stazione radar aveva captato 3 velivoli americani entrati nello spazio aereo giapponese, un numero ritenuto esiguo dalle autorità militari che decisero di non dare l'allarme aereo. Alle 8:15 circa il bombardiere B-29 Super Fortress, ribattezzato Enola Gay dal nome della madre del pilota Paul Tibbets, sganciò Little Boy, nome in codice della bomba nucleare all'uranio. 43 secondi dopo, a meno di 600 metri dal suolo, l'ordigno esplose provocando un lampo di luce accecante e un enorme fragore. I giapponesi lo ricordano con l'espressione Pikadon, ossia luce tuono. Una potenza esplosiva pari a 13.000 tonnellate di tritolo, che in pochi istanti annientò 68.000 vite umane e ne ferì mortalmente circa 76.000. Di alcuni corpi rimase soltanto l'ombra impressa sulle pareti, altri finirono bruciati, martoriati dalla pioggia radioattiva o sepolti dalle macerie dei 70.000 edifici distrutti, il 90% del totale. Era il tragico bollettino del primo bombardamento atomico della storia, cui 3 giorni dopo seguì quello su Nagasaki. Una apocalisse che proseguì con i sopravvissuti, il 20% dei quali rimase affetto da avvelenamento, da radiazioni e da necrosi, portando il numero delle vittime a più di 200.000 solo per Hiroshima. Il 6 agosto 1965 usciva Help, il quinto album dei Beatles. Il 6 agosto 1982 uscì The Wall in versione cinematografica con la regia di Alan Parker, che realizzò una costosissima trasposizione del concept album dei Pink Floyd. Il 6 agosto 1991 iniziò l'era di Internet. Il 34enne Tim Berners-Less Lee, ricercatore del CERN, trovò la soluzione al problema di come condividere i documenti tra studiosi, sviluppando un software basato sul concetto di ipertesto, che lui stesso battezzò come World Wide Web. Il sito che mise in rete era il primo della storia e inaugurava ufficialmente l'era di Internet. Il 6 agosto 2012 la sonda spaziale Curiosity atterrò sul pianeta Marte. Nato in questo giorno, il 6 agosto 1881 era nato ad Harwell, nel Regno Unito, il biologo Alexander Fleming, scopritore della penicillina e premio Nobel nel 1845. Il 6 agosto 1923 era nata a Roma l'attrice Marisa Merlini. Il 6 agosto 1928 era nato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, il pittore, scultore, regista, produttore cinematografico, attore e inventore della pop art, Andy Warhol. Il 6 agosto 1961 è nata a Roma l'attrice Antonella Interlenghi. Il 6 agosto 1972 è nata ad Alessandria la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi. Il 6 agosto 1972 è nata a Watford, nel Regno Unito, la cantautrice e scrittrice Geraldine Stelle, in arte Jerry Halliwell, ex membro delle Spice Girls, scomparsi questo giorno. Il 6 agosto 1969 moriva il filosofo, musicologo e aforista tedesco Theodor Adorno, nato a Francoforte sul Meno l'11 settembre 1903, ricordato tra i pensatori più influenti del XX secolo. Alla ricerca filosofica unì l'amore per la musica e una particolare attitudine agli aforismi. Il 6 agosto 1978, nella residenza estiva vaticana di Castel Gandolfo, morì Papa Paolo VI. Il 6 agosto 1994, a Lampedusa, dove si trovava per le vacanze estive, morì per un infarto il cantautore Domenico Modugno. Il 6 agosto 2005 moriva il musicista cubano Ibrahim Ferrer, che faceva parte del Buena Vista Social Club. Aforisma di oggi: il presente è il punto nel quale il tempo tocca l'eternità. Questo è un aforisma di C.S. Lewis. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Oh my God, Sergeant Taka. From Philadelphia, eccolo qua, col suo nuovo singolo. I cannot taste text, love away.

You can't test your love away. Vabbè, test love away, l'amore in generale. Ah, l'amore in generale, no, ho capito, non your love. L'amore in generale, eh sì, il generale amore, o il generale inverno, o in Russia durante l'inverno, o il generale adesso estate qui, molta estate, molto caldo dalle nostre parti. Very hot right here. Teddy Swims, bad.

dreams hai avuto tonight, questa notte? Mo tanti, veramente tutti questi brutti sogni che ho avuto, soprattutto quando mi sognavo di te, Roberto Valeria. No, non è vero. Adesso andiamo avanti sempre con la musica su radio.stereo.it. Fra poco c'è anche di nuovo Roberto Valeriani con la sua intervista.

Patch of Boys erano queste, no? No, non ero i Patch of Boys. Ma perché non ero i Patch of Boys? Perché sono stati così, insomma, hanno fatto così queste cose qua. Ah, è una donna molto gaia. Chi è? Elodie? Elodie, che è molto gaia. Allora, con Bossa Nostra Gaia.

in the air tonight. There is something about you.

0: certo. C'era qualcuno alla porta, ho dovuto andare subito alla porta. Va bene, hai ascoltato Katusha Lloyd con Feel It in My Soul, ed ora eccolo qua.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, per la mia gioia, per la mia rubrica Cantando Parlando, oggi riabbiamo con noi il rapper romano, ma anche produttore e qualche volta anche conduttore radiofonico, Marco Filonardi, in arte Fan MC. Ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Che bello, dopo un anno intero di lavoro esce fuori questo brano bellissimo, Un'altra notte, che è una canzone d'amore, dopo tanti brani, che era un brano leggero estivo, poi tante collaborazioni hai fatto nei vari brani, corali addirittura, e così?
3: Sì, diciamo che ho fatto un percorso nell'ultimo anno che ha rivisitato un po' tutti i sottogeneri del rap italiano, dal brano estivo a quello più impegnato, a quello un po' più underground, street, e adesso finisco quest'anno di produzioni con questo pezzo d'amore.
2: È bello perché ho visto che il ritornello del brano è stato scritto e anche cantato da Bob Matti, no?
3: Sì, da Bob Matti, che c'ha un po' scusami. Ci conosciamo da tanto tempo e questa qua è stata l'occasione giusta e anche la voce giusta da mettere su questo pezzo d'amore.
2: Poi una base firmata da 2M.
3: Sì, male. Una base firmata da 2M, che praticamente è un produttore molto vicino a me, dato che è mio figlio, quindi la soddisfazione è ancora più grande aver cantato sulla base del proprio figlio.
2: È bellissimo. E poi insomma parla di un amore, però tu dici non un amore che promette sempre, ma un amore che si conserva dentro nel tempo definito, però in un tempo definito, come certe storie che nascono in spiaggia in una sera d'estate e finiscono all'alba, però che restano intatte. Questo mi è piaciuto tanto nel ricordo, perché nessuno ha avuto il tempo di rovinarle. Bravissimo.
3: Sì, diciamo un amore a termine che ti fa godere le emozioni, quelle forti, quelle iniziali, quelle più vere, però poi magari ti trovi di fronte ad una scelta, magari dici che faccio, vado avanti rischiando che questa cosa bella possa magari rovinarsi o rimanere con un bel ricordo.
2: Bello, mi piace tantissimo tutta l'atmosfera che crea due, ma tuo figlio, bravo.
3: Sì.
2: Poi vabbè, la voce di Bob Matti è stupenda. Poi mi piace quando dici un'altra ora ancora, consumiamoci le labbra, perché nella clessidra scorre inesorabile la sabbia.
3: Certo, perché siamo schiavi del tempo, quindi il tempo, soprattutto quando passi bei momenti, sembra che scorra ancora più velocemente.
2: Senti, allora adesso questo brano, diciamo che dopo un anno, adesso farai un EP, un album, che fai? Raccontami.
3: Allora, diciamo che questo qua per la musica è un momento particolare che sembra che vengono premiati più i singoli che l'album.
2: È vero, in questo periodo sì.
3: Che poi la parte è anche vero, perché facendo magari un album vengono premiati soprattutto magari i due o tre pezzi che magari vanno un pochetto di più, mentre scaglionandoli così uno riesce ad apprezzarne ognuno al giusto modo, dando l'attenzione che necessita veramente ogni brano, che sono magari in un album potrebbe, rimanere più nascosto.
2: Potrebbe scemare, essere sottovalutato. Comunque
3: penso di continuare così, facendo uscire un singolo ogni tanto.
2: E tu ne hai dei singoli bellissimi, il peso di una lacrima, Sono fuori, Contro tutto e tutti, Senza speranza, quante ne vuoi?
3: Sì, sono abbastanza attivo quest'ultimo periodo.
2: Sì, ma voi ve lo ripeto.
3: Già si sta lavorando a cose future.
2: Dai, ricomincerai pure con Rude?
3: Ci stiamo pensando. C'è un'amicizia che va avanti, ci sentiamo ogni giorno.
2: Avete fatto l'album insieme, Pezzi di Galera?
3: Sì, quello nel 2012, album a cui siamo molto legati. Nel frattempo stiamo facendo tipo delle dirette anche su TikTok insieme, per stare a contatto con la gente che ci conosce, che ci ascolta, e vediamo un attimo se magari fa uscire pure qualche cosa insieme a livello musicale, ci stiamo pensando.
2: Intanto trovano tutto su di te, su Fan MC, cioè scritto Fun MC, ok?
3: Sì, mi trovate dappertutto, su tutti i social sono abbastanza attivo, poi sulle varie piattaforme, Spotify, Amazon Music, andate a sentire tutti i pezzi che sono usciti, soprattutto quelli dell'ultimo anno, e anche il disco, quello del 2012, fatto insieme a Rude.
2: Che bellissimo. Adesso noi ce l'ascoltiamo, Un'altra notte. Bellissimo questo brano, proprio bello. Grazie!
3: Grazie.

fatta di incoerenza. L'ho rifatto un'altra volta, so di aver sbagliato, ogni volta mi ripeto, cazzo è ricapitato. Sarà stata la birra, sarà stato il tuo sguardo, sarà stata la musica.

0: Un'altra notte senza di te, benissimo. 10 e 38 minuti primi su RPS. Move in the heat, che caldo.
1: One night.

0: Ciao.
1: Balliamo al caldo, ma chi ha voglia di ballare al caldo? Instead of going to work tomorrow, do something else. Come on, do this very number.
2: Devo fare la rivoluzione, davvero.
1: Eh sì, facciamo la rivoluzione con J-Ax.

non voglio pagare sempre io, porca ad una Eva. Ci sarà qualche amico che ha un po' di soldi in più? No. Il mio amico paga sempre lui quando si va al ristorante. Vabbè, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, bellissima questa canzone. Questo Fede di Ophelia. Oh, il caldo c'è? Siamo già a 30 boh, a 30 boh, 33, 34, 35 gradi, qui Arco di Trento.

Ophelia, ma chi era Ophelia? Non lo so, non lo so, era un'amica sua, non lo so. È la fede di Ophelia, bisogna avere fede, fede, speranza e anche carità. Carità, arriva adesso Terry Swims, che lui nuota benissimo, guardate, difatti lui si chiama Swims. Oh my God, have my heart. And mine. Metà del mio cuore non è mio e appartiene a qualcun altro.

La cantante Miley Cyrus, ex bambina prodigio di Walt Disney e così via, faceva tutte quelle canzoni lì da piccola. Dopo si è ingrandita, è diventata grande. Adesso addirittura si è messa con un grande cantante, favoloso, una voce veramente favolosa, Taylor Swift. E Miley Cyrus, il mio cuore, mezzo del mio cuore, non appartiene a me, ma appartiene a qualche di un altro, a Rod Stewart. Ecco, a chi appartiene il mio cuore musicale, naturalmente, solamente musicale e basta. Alla grande voce di Rod Stewart con This Old Heart.

of my. Catch me at 6 p.m., come on, acchiappami alle 6 di pomeriggio con le dediche per i compleanni, anche oggi su Radio.0, Dorothy, fra poco Katusha Roid con Quando C'era il Festival Bar.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla quinta ed attesissima puntata di Quando C'era Festival Bar. Si inizia quest'oggi dal gruppo musicale pop funk inglese The 11 in a Box, che sfornano una vera e propria hit in Europa con un titolo che prende lo stesso nome del gruppo, Festival Bar 1987.

Dal trentesimo album in studio dell'artista britannico Elton John, Sleeping with the Past, ci siamo estratti il singolo Club at the End of the Street, che raggiunge la top 20 statunitense nell'estate del 1990 e numero 1 in Danimarca, ancora oggi vista come uno dei principali successi danesi di Elton John, Festival Bar edizione 1990.

Un brano che non ha bisogno di presentazioni dal titolo Mare Mare, con protagonista il cantautore bolognese Luca Carboni, che si presentò al Festival Bar del 1992 uscendone vincitore assoluto.

Nel 1996 Eros Ramazzotti riceve il premio come migliore canzone, più bella cosa e migliore album dove c'è musica. Ci ascoltiamo Più bella cosa, dedicata a Michelle Hunziker, ai tempi fidanzata del cantante.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle canzoni più belle dell'estate al Festival Bar del 1998 è stata sicuramente Torn di Natalie Imbruglia, un successo internazionale, originariamente cantata dal gruppo rock americano degli Edna Swap.

Apriamo il filone dance con la cantante italiana Alexia, una voce versatile passata dagli anni 90 al 2000, dal filone Eurodance a quello Pop and Soul. 6 milioni di dischi venduti nella sua carriera e la partecipazione a ben 9 edizioni del Festival Bar. Ci ascoltiamo, ti amo, Festival Bar 2000.

Anche la musica latina arriva al Festival Bar nel 2005 con l'artista reggaeton Daddy Yankee e il suo successo internazionale Gasolina.

Finisce qui la quinta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mediterraneo Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserita nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei albums, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

l'estate del 69, dai, 69. Ah, Summer 69, appunto, questa è una bellissima canzone dalla voce stupenda di Mr. Brian.

Africa, appunto, e adesso era una lady del Bamwe, proprio dalle quelle parti del Sudafrica, che era stato lanciato nel 1971 da un certo Cat Stevens, che adesso si chiama in un'altra maniera, ma non importa, lasciamo perdere. Bella questa canzone, molto sincera, Lady del Bamwe.

Sì, potremmo fare tre brani, ma che ne facciamo 4, 5, 6 dopo appunto di questi gruppi qua, di un gruppo, adesso sceglieremo un gruppo e faremo 3-4 brani, tre brani appunto di questo gruppo. Allora andiamo in America, di nuovo in America con Mr. David Bowie, This is not America, no, è l'Italia, qua siamo in Italia.

peggio è in Svizzera, lo so, perché sabato sono andato a suonare da un mio amico su Limone e praticamente ho incontrato degli svedesi e mi hanno detto si sta meglio, molto meglio qui, perché là in Svezia piove sempre. Ma non è vero che piove sempre là in Svezia, qualche volta me l'hanno detto loro, giuro, me l'hanno detto loro, erano anche loro di Stoccolma. Di Stoccolma mi hanno detto guarda, qui si sta benissimo, verrei qua a vivere sempre, verrei qua. Così mi hanno detto, molto simpatici tanto, ho parlato con loro, il mio grande svedese, che io parlo svedese proprio come uno svedese praticamente. E a proposito svenska, sama e svenska per svolka. Erano molto simpatici, quanto mi hanno detto, quanto ti invidio a vivere qua.

da Sollentuna, non so dove sia Sollentuna, non domandate, ma non so. Sollentuna, boh, ma cosa vuol dire Sollentuna? Non c'è mai il sole in Svezia e voi lo chiamate Sollentuna? Ma va, piove sempre da quelle parti, non andate mai in Svezia.

dal 1973 che uscivano con Mamma Mia, non so se vi ricordate, avevano partecipato anche all'Eurofestival, avevano vinto mi sembra l'Eurofestival con Mamma Mia. Io ero a Copenaghen e sentivo quella canzone lì praticamente ogni minuto in radio, perché lì a Copenaghen si prende sia la radio svedese che quella danese, praticamente anche la televisione naturalmente, anche quella svedese, e praticamente c'era sempre questa Mamma Mia. Ho detto Mamma Mia, basta, non ce la faccio più.

drink tomorrow. Only water. Ok, promise. Sì, certo, proprio lei. Che tra l'altro è la, sapete, Angie Mayo è la nipote di un grande chitarrista blues che si chiama John Mayo, che negli anni 60, 70 e così via, credo che sia ancora vivente, no, è ancora vivente sicuramente, e appunto aveva fatto delle canzoni, degli album veramente eccezionali, anche con Mick Taylor e altri chitarristi, con Eric Clapton e tantissimi chitarristi. Allora, chi abbiamo adesso? Abbiamo una bellissima canzone che ci ricorda il 1981, se non vado errato, eccola qua. Una bellissima canzone che ci riporta in quell'anno veramente meraviglioso. And no sunshine when she's gone. No. Sì, sì. And no sunshine when she's gone. Una versione veramente particolare di Sting, che canta questa canzone di Al Green, e la canta molto bene. Sentite.

Mi sono scaldata anche troppo, dai, adesso devo andare in Svezia a raffreddarmi un po'. Alan Parsons Project, Time, bella anche questa canzone, 1981, di Alan Parsons Project, sempre con Fausto Ernesto Zanetti, con Oldies, But Goodies on your incredible web radio station.

Yeah.

Yeah.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

el

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

Fra poco in diretta su Radio.Stereo, direttamente, guardate, sono qua tra i sassi della spiaggia di Riva del Garda. Di Riva del Garda, direttamente da qui sarò in diretta con voi. In a little while I'll be together with you directly from the beach of Riva del Garda. It's not true, it's not true.

Ah, non è vero che sono sulla riva lì del fiume. No, nel fiume sì, sì. Il fiume, c'è il fiume Sarca qui a Arco di Trento, ma non sono assolutamente sulla spiaggia. No, non è vero che sono sulla spiaggia, sono a Casablanca. Devo fare una piccola operazioncina fisica, operazioncina fisica a Casablanca. Sono con la mia amica Mia Raul di Casablanca, che oggi compie gli anni. Ciao Mia! Sei Mia! No, non sei Mia, vabbè. Oh, è una battuta, dai! No, lei si chiama veramente così, Mia Raul di Casablanca, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno a te, una bellissima canzone appena remixata, bella fresca, da parte del nostro MSM DJ, che lui sì, invece a Varna, che mi sta ascoltando dalla beach. Ho detto beach, l'ho allungato appunto per questo, dalla spiaggia appunto di Varna mi sta ascoltando il nostro MSM Super DJ. Ciao bello!

Français, alors bon anniversaire à toi, mi un, Raoul de Casablanca. Casablanca, si dice in francese, si dice così. Se voi marocchini appunto parlate francese, no? Allora, anche spagnolo, sì, andate lì a Ceuta a fare qualche... andate a comprare qualcosa lì a Ceuta, dai, andate lì a Ceuta a comprare qualcosa. Allora, dopo aver salutato mia amica mia di Raúl di Casablanca, vamos a escuchar una canzone para todo el mundo, para Gabri Zambo di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno a te. Che fate stasera? Che fate stasera? Mamma mia, bella questa canzone, bella, The New London Boy.

un bel jack. Ah sì, un jack con tanto ghiaccio sarebbe perfetto, perfetto. Ti dà proprio lo spunto giusto, è la carica giusta naturalmente. È lì, in spiaggia lo stanno facendo in spiaggia.

London Niles, mi raccomando, non in spiaggia per favore, non fatevi riconoscere come al solito. Italiani? No, non sono italiani, non sono italiani. Allora, meno male che ho parlato in italiano. 18.09 minuti prima mi ascoltate questo brano per Gabri Zambo di Brescia, tanti auguri di buon compleanno. Adesso abbiamo Antonia Adro. Mamma mia ragazzi, quando io scrivo così male. Adrogeno di Messina. È il caldo che ci volete fare, mi sconvolge questo caldo qua, come lo zucchero fornaciare mi sconvolge in questo remix del nostro MSM Super DJ, che adesso è a Varna, che sta prendendo il sole, si sta abbronzando come non so che cosa. Diventerà uno dei nostri DJ più raffinati e con una pelle meravigliosa, nero, che più nero non si può. Il nostro primo DJ di colore. Zucchero Fornaciari per Androgena di Messina.

mare is on fire, come diceva appunto la canzone del nostro caro Zucchero. Mi raccomando, non mettete lo zucchero nel Jack Daniels, perché altrimenti scoppiate da quelle parti, scoppiate letteralmente. Adesso andiamo con la prossima canzone, prossima dedica per Danny Daniela Iannone di Roma. Tanti auguri, buon compleanno a te, con anche con Max Morini di Brescia. Tanti auguri anche a te, mi raccomando, fai il bravo lì da quelle parti a Brescia, che c'è caldo, molto caldo anche lì. Wow, brand new remix by MSM, Technotronic with Get Up.

Technotronic with Get Up Baby, Get Up, alzatevi, alzatevi dalla sabbia. Mi raccomando, portate la vostra bottiglia di Jack con voi, non lasciatela lì vuota, mi raccomando, non lasciatela lì vuota, per favore. Allora andiamo con la prossima canzone, che andiamo a Wien, a Wien? Vino? No, a Wien, che sarebbe Vienna. Allora, Step on House. Alles gut mit deine Gebusse mit diese New Order Blue Monday. Brand new remix by Amazon.

Ma ricordavo questa canzone qua. Sì, sì, se mi ricordo, Blue Monday, me, Blue Monday, Blue Monday. Nella versione naturalmente New Order a quel tempo. Adesso andiamo con la prossima canzone, la penultima per la dedica a... allora, aiuto. Ah, eccola qua, Luca Vadacca di Amsterdam, probabilmente lui lavora a Amsterdam, da quelle parti, perciò tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone molto bella dei W, Run to Me.

I never needed anyone, non ho mai avuto bisogno di nessuno, invece adesso io ho bisogno di Rick Astley, tanto per chiudere il tutto, e dedicata questa canzone a Paolo Boffo di Firenze. Tanti auguri e buon compleanno a te. Fra poco ci sarà l'appuntamento con Roberto Valeriani, la sua intervista con una scrittrice Luana Rodrigo, ma siamo sicuri? Siamo sicuri? Rodriguez. Grande Rick Astley con Never Gonna Give You Up, dedicato appunto a Paolo Boffo di Firenze. Tanti auguri e buon compleanno anche a te.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi una scrittrice romana, Luana Rodriguez. Ciao!
2: Ciao a tutti!
1: Presenti questo libro bellissimo, questo thriller, tra l'altro, Il codice del caso, che è proprio un thriller sul confine tra destino e manipolazione e racconta una storia in cui ogni coincidenza sembra seguire un disegno preciso. È così la storia di Marco, giusto?
2: La storia di Marco è un po' la nostra storia. Diciamo che io sono partita da una domanda. Siamo davvero gli autori delle nostre scelte oppure qualcuno sta già scrivendo la storia prima di noi? A questa domanda ho tentato di dare una risposta con la mia storia.
1: Infatti tu dici che racconta la storia di Marco, un uomo qualunque, la cui vita viene sconvolta da una serie di coincidenze troppo precise per essere casuali, no? Un quasi incidente, oggetti spostati, numeri che ritornano. E infatti tu dici, il caso smette di essere innocente quando qualcuno inizia a contare quante volte accade.
2: Esatto. Marco è una persona come noi, potrei essere io, potresti essere tu, potrebbe essere chi ci ascolta, che inizia a notare quello che sembra casuale, una serie di coincidenze che sembrano troppo perfette, questi eventi casuali che si ripetono, e trasforma questa osservazione in una ricerca inquietante che lo porta a mettere in discussione il caso, il destino e il libero arbitrio, addirittura la realtà che lo circonda.
1: È vero. Per te, infatti, tu, cioè, con il tuo libro interroghi il lettore su quante volte, quante delle proprie scelte sia davvero stata lì fatta in maniera libera e quanto invece sia risultato di influenze che non si percepiscono.
2: Guarda, diciamo il core di questo libro sembra parlare quasi solo di tecnologie da un punto di vista o solo di avere un taglio psicologico dall'altro, ma in realtà anche se nel romanzo si parla di tecnologie e sistemi predittivi, io non lo considero un libro sulla tecnologia, è prima di tutto e fondamentalmente un libro sulle persone, sulle loro paure e sulle loro fragilità e soprattutto su una cosa molto importante, sul loro bisogno di sentirsi libere. Mi interessava esplorare il valore dell'imprevedibilità perché credo che sia proprio l'imprevedibilità ciò che ci rende autenticamente umani.
1: Ah, è vero, anche questo è proprio vero. Parliamo un attimo di te, faccio un piccolo break. Sei scrittrice attiva nel campo della narrativa contemporanea con un'attenzione particolare ai temi del libero arbitrio, della manipolazione percepita e poi delle dinamiche psicologiche, giusto che regolano le scelte umane. Infatti c'è sempre qualcosa di psicologico che ci spinge a fare una scelta, è vero?
2: Assolutamente vero. Diciamo che Marco potrebbe essere un po' un me al maschile. In Marco, cioè nel protagonista, c'è molto della mia curiosità. Io sono una persona estremamente curiosa.
1: Bello.
2: E come Marco amo farmi domande, non fermarmi alle spiegazioni più semplici. Quindi durante la scrittura di questo libro, che ha avuto N riscritture, ho cercato di costruire un thriller che potesse coinvolgere il lettore, ma lasciandogli un qualcosa in più. Non volevo tutto detto, volevo che il lettore riflettesse su quanto controllo abbiamo davvero sulle nostre vite.
1: E quanto ci controllano, aggiungere.
2: Sì.
1: Vero?
2: Argomento attuale.
1: Molto attuale. Quindi non spoileriamo molto, ricordatevi, il libro si intitola Il codice del caso. Come mai l'ha chiamato così? Ecco, domanda.
2: Ma guarda, se dovessi sintetizzare il messaggio del libro, il codice, perché anche una semplice abitudine a un codice.
1: Vero, sì.
2: Il caso è perché volevo esplorare proprio quanto il caso influisse sulle nostre vite. Io direi che la libertà di cui abbiamo parlato poco fa non consiste nel controllare tutto ciò che accade, ma nel trovare il coraggio di scegliere anche quando non conosciamo le conseguenze delle nostre azioni. D'altra parte ogni vita è fatta più che altro di piccole decisioni e quindi coincidenze che forse possono cambiare tutto. Quindi,
1: ma infatti io lo dico sempre, ogni scelta è un'alea del nostro pensiero.
2: Esatto, esatto. Il nostro pensiero è fatto di tanti piccoli pensieri che interagiscono tra loro e secondo me è da lì che nasce il caso. Quindi io diciamo, ho cercato, il mio obiettivo è di far nascere nel lettore una domanda: il destino esiste o no? E noi siamo davvero ancora capaci di sorprendere il destino?
1: E per sapere la risposta dovete comprare il libro Il codice del caso di Luana Rodriguez con la Q di quadro. Rodriguez.
2: Esatto.
1: Ok, tanto lo trovano su Amazon oppure anche in altri posti, dimmi tutto tu.
2: Sì, è su Amazon, è su tutte le maggiori librerie, sul sito di Feltrinelli, sui BS Libri, è un po' ovunque.
1: Mentre io penso al mio destino, ma anche a quello di tutto il mondo, ve lo ricordo ancora, Luana Rodriguez con Il codice del caso. Grazie Luana di essere stata con noi. Grande, grazie.
2: Grazie a voi, è stato un piacere. Un applauso virtuale.
1: Grazie.

Barry White, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

me anything, but you have to give me a lot of heaven, don't you know that? Yeah, too much heaven, too much heaven. Ah, troppo paradiso mi dai ogni volta che mi sfiori, ogni volta che mi baci. Mi dai tanto di quel paradiso, dammela, dammela, dammelo il paradiso, dammela, dammi anche quell'altra.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

Perfetto per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

Saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante e musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

La nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This Is The Place, dal loro ultimo album In Spite Of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita, della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I Love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacust, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Solo Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band, alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Breck, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Breck.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fountains DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008,

vengono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

avuto un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

shoulder my ear, and it all comes back. The yellow sun.

Bring it in.